dumela ka mowe ga molepo e napele ke bona fa metsotso gore ke tshela fela go ikela go iriela ya botshelela se se ra gore na le yone motheledi re napele re la elena ka swantshepego se ke nako ya gore ke shutele ba le bantumetsebe le mananeo ka moka a le gore a tlo ba latela gona fa go setišisa go theletša batho go tswa go nna itumelengana stasia wa ga dipela ga di bitshapa ka nna segolo sa bakone re boša re kopana gape go sassa top 30 countdown re tlo ba re bošana gorena di ntsha kae thata.